sei da sola, dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

Rosa, damn fratello, ma se vuoi tagliare anche oggi, stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Katiuscia Ruiz presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 17ª puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra time machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katiuscia Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17ª puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

rastro. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento. Ma

0: il Shant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
1: Cocktail Shant, Cocktail Shant, New Cool Music, New Cool Music.
2: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.

0: Chant, il salottino musicale con Simon J.
1: Let's go. Sounds good.

0: I suoni ricercati li ascolti solo in Cocktail Shant con Simon J.
1: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo Dora.it.
2: Uè, un minuto e mezzo in anticipo addirittura. C'era il jingoletto finale appunto del programma molto bello, tra l'altro, del nostro amico Simon G. Pugliese, veramente musica eccezionale. La sera del martedì, la sera del martedì alle ore 20 oppure la mattina.

0: una brava persona, è un po' delinquente, ma no, è una brava persona. La sua voce è spenta, ma la mia ora è più forte. Brava, brava, perché non te ritorni in Sud America? No, dove era? Nel Nord America? No. Nord Africa, va. I PM indagano su 118 procedure, caccia ad altri video dei residenti, il duello degli avvocati di nuovo contrapposti, insomma praticamente però queste persone qua hanno messo a ferro e fuoco una città intera, Bologna, l'hanno disprezzata, questi vetero comunisti qua dei centri sociali. Caso Roggero, la cautela del Quirinale sui risarcimenti, gioielliere star dei social più follower dei leader politici. Bruti liberati, una follia contro di noi, propaganda e Nord non ci difende. Torino oggi, giudice decide sulle libertà, gli avvocati condanna da sospendere. Giudici poveretti, frustrati e corrotti, sul web la fabbrica degli insulti. Spara ai ladri per sventare furto nella sua azienda, giustamente, ma aveva il porto d'armi scaduto. Ai ai ai, avrà dei problemi. La destra intilza sulla giustizia, poi guardiamo un po', Trump pensa alla guerra totale, addirittura. La CIA frena, il regime resisterà. I ribelli dello Yemen possono chiudere Suez per far male all'Europa. La diretta Tajani, nuovo round negoziati Israele-Libano il 4 agosto a Roma. Cosa c'entriamo noi? Non ho capito l'Europa, cosa c'entra l'Europa? Non abbiamo fatto niente contro di loro, Islam, li abbiamo anche portati qui nelle nostre, ci stanno creando tanti di quei problemi questi islamici, vabbè. Stuprata a 16 anni da un ragazzo conosciuto sul web, il Jeep non dispone l'arresto. Bravo, bravo Jeep! Jeep, vai a zappare, altro che. Churchill, la sua cuoca e il nazismo, sconfitto anche ai fornelli, addirittura. Aspettando la nazionale di calcio italiana. Aspettando Guardiola, Malagò ci crede, stiamo parlando. Parlate. Solo che lui vuole 10 milioni e noi non ce l'abbiamo 10 milioni da dare a Guardiola. Anche se è uno di Brescia, perché ha giocato nel Brescia, è rimasto nostro amico bresciano. Però praticamente lui vuole i soldi, avete capito? Trump rilancia l'offensiva dazi, la UE spera di essere risparmiata. Speriamo in bene, tutto in pene. Vannacci accetta la sfida di Renzi e rilancia. Corsa a nuoto il 4 ottobre in Sardegna. Esposito, l'autopsia sul giornalista ucciso esclude colpi di pistola. Picchiato e soffocato, sparito il cellulare. Poi, come morta la bambina scomparsa nel lago, nonostante il divieto di balneazione in quel punto, altri 8 annegati. Quando ci sono due piloti di linea cercano di guidare un aereo da ubriachi, fermati dai colleghi. Roba da matti. Il caso. E andiamo in alto, andiamo tanto in alto. Questi due piloti volevano proprio essere alti, diciamo così, altici, come si dice in gergo, con l'alcol, e alti anche con l'aereo. E certo. Allora, vediamo un po' se ci sono altre notizie, niente da fare, non ci sono altre notizie, perciò adesso voliamo subito sul nido del cuculo con Roberta Valeriani.
1: Buon mercoledì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo, da Roberta Valeriani e con gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di questo 22 luglio. Oggi avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte della penisola. È prevista però una modesta attività nuvolosa cumuliforme pomeridiana in Appennino, ma con scarsa probabilità di pioggia. Le temperature saranno stazionarie, con massime comprese tra i 26 e i 31 gradi al nord e punte più elevate al centro e al sud. Nel dettaglio, al nord avremo prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso, salvo una modesta attività nuvolosa cumulativa pomeridiana sulle Alpi, le Prealpi e sugli Appennini, ma con scarsa probabilità di pioggia. Le temperature nelle regioni settentrionali resteranno stazionarie, con massime comprese tra i 26 e i 31 gradi. Al centro il tempo sarà stabile e soleggiato, accompagnato da modeste addensamenti.

0: nuvolosi pomeridiani sui rilievi appenninici, ma senza precipitazioni di rilievo. Le temperature andranno in calo con massime stimate tra i 28 e i 33 gradi. Al sud ci sarà variabilità sui settori peninsulari, con locali e isolati fenomeni di pioggia, mentre le isole maggiori godranno di maggiori spazi soleggiati. Le temperature andranno in diminuzione, con valori massimi compresi tra i 29 e i 33 gradi. I venti in Italia soffieranno deboli o moderati e i mari saranno generalmente mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è mercoledì 22 luglio 2026. È il 203° giorno dell'anno, 30ª settimana. Alla fine del 2026 mancano 162 giorni. Si festeggiano Santa Maria Maddalena e San Gualtiero. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5:54 minuti e tramonterà intorno alle 20:38, la luna gibbosa crescente. Oggi è la giornata mondiale del cervello, una giornata di sensibilizzazione con l'obiettivo di rendere i cittadini più consapevoli circa le patologie neurologiche e neurodegenerative. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale degli arancini e delle arancine. Non importa se vengono chiamate arancine come si usa a Palermo, riferito al frutto in lingua italiana, oppure arancini come a Catania e nel resto della Sicilia, riferito alla forma dialettale. Quello che conta è che devono essere fatte bene e fritte ancora meglio. Si tratta di una palla o di un cono di riso impanato e fritto del diametro di 8-10 cm, farcito generalmente con ragù, piselli e caciocavallo, oppure dadini di prosciutto cotto e mozzarella. Il nome deriva dalla forma originale e dal colore dorato tipico che ricordano le arance, ma va anche detto che nella Sicilia orientale gli arancini hanno più spesso una forma tradizionale conica, per simboleggiare il vulcano Etna. In USA oggi si festeggia il Mango Day, la giornata del mango. Avvenne in questo giorno, il 22 luglio 1894, si tenne a Parigi la Paris-Rouen, un concorso per vetture senza cavalli, fu di fatto la prima gara automobilistica della storia. Il 22 luglio 1943 le forze alleate americane liberarono Palermo. Il 22 luglio 1963 slittò la pubblicazione di Introducing the Beatles, il primo album del quartetto di Liverpool negli Stati Uniti, che uscì invece il 10 gennaio 1964. Nati in questo giorno, il 22 luglio 1930 era nato a Torino l'attore Ferruccio Amendola, doppiatore di Sylvester Stallone, Al Pacino, Robert De Niro e altri. Il 22 luglio 1937 è nato a Bengasi, in Libia, il conduttore televisivo, autore televisivo e paroliere Maurizio Seimandi. Nel 1974 iniziò la sua collaborazione giornalistica con il settimanale TV Sorrisi e Canzoni, diretto da Gigi Vesigna, occupandosi della musica leggera. Nel 1977 creò la trasmissione televisiva Superclassifica Show, inizialmente in onda su una serie di emittenti locali sparse in tutta Italia, poi su Canale 5. Seimandi condusse la trasmissione fino al 1995, dopodiché tornò alla radio con sporadiche apparizioni in televisione. Il 22 luglio 1944 è nato il musicista britannico Richard, detto Rick Davies, fondatore, tastierista e cantante dei Supertramp. Il 22 luglio 1947 è nato il cantante e polistrumentista statunitense Don Henley, batterista e cantante degli Eagles e solista. Il 22 luglio 1954 è nato a Jersey City, nel New Jersey, il chitarrista Aldi Meola, scomparsi in questo giorno. Il 22 luglio 1968 moriva, sessantenne, a Cervia, in provincia di Ravenna, lo scrittore, giornalista e umorista Giovanni Guareschi, autore di Don Camillo. Era nato il 1 maggio 1908 a Roccabianca, in Emilia-Romagna. Il 22 luglio 2001 moriva il giornalista, saggista e commediografo Indro Montanelli. Era nato il 22 aprile 1909 a Fucecchio, in Toscana. Il 22 luglio 2025 moriva il cantautore e compositore britannico John Michael Osborne, detto Ozzy, o The Osborne, divenuto famoso prima come frontman dei Black Sabbath e poi con una carriera solista di grande successo. Era nato il 3 dicembre 1948 a Marton Green, nel Regno Unito. Aforisma di oggi: non occorrono prese elettriche o batterie per accendere il futuro, basta solo percorrerlo serenamente. Questo è un aforisma di Leda Kaniewski. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10:30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti, la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
1: Gute Musik und mehr. Dein Webradio. ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
2: Ma questa Leda Kanieski, ma chi è questa? Ma ogni tanto c'è qualche... chi è? Vorrei... Roberto, per favore, fammi sapere. Presentamela, che so io. Cos'è? Russa? Russa? A me piacciono le russe. Mi piacciono. Leda Kanieski, vabbè. Adesso andiamo e vi porto in Svezia. Dai, preparatevi. Ci sono le foreste bellissime svedesi. Dai, su, andiamo a caccia di mirtilli, che sono gratis in tutte le foreste svedesi. Abbiamo Sjöbland con Time Standstill.

mio amico da parecchi anni, questo Sjöblöd di Stoccolma. Ogni tanto mi manda le sue canzoni. No, questa è per l'estate. Non è male, dai, non è male. C'è una bella progressione anche a livello musicale. Bene, dopo Sjöblöd from Stockholm, Time Stands Still. Il tempo si è fermato? Si è fermato dove? Qui, con voi, con tutti quelli che ci mandano le loro canzoni da tutta Italia e dal mondo. Come per esempio Silvana Cau. Isola nel cuore, mi sembra, eh? Isola nel cuore. È stata anche intervistata da Roberto Valeriani. Sardegna, è vero?

mandatemela qui, sì, a radio.stereo, oppure mandatela a Roberto Leviani. E loro ci hanno mandato una cartolina appunto dalla Svezia, dalla Danimarca e così via. Cioè, ci mandano qualche volta, ci mandano delle cartoline. A proposito di cartoline italiane, stamattina verso 9:30, 9:45 ho trovato una cartolina, mi è arrivata una cartolina da una nostra, adesso non dico il nome, è da una nostra grande amica, e praticamente è arrivata una cartolina, sapete da dove? Dalla Calabria è arrivata. Sì, però lei l'ha spedita 2 mesi fa. Dopo 2 mesi è arrivata la cartolina. Oh, ma da matti, ma che servizio è? Dai, Poste Italiane. Non ti viene più voglia di mandare i cartolini, che erano bellissime cartoline. Io avevo una collezione di cartoline, tra l'altro a casa, davvero, a Maderno, bellissime, stupende, ancora dagli anni 50, 60 e così via, bellissime, stupende. Era un... vabbè, adesso chiaramente ci sono i messaggini e cose del genere. Ma dico, la cartolina è bellissima anche perché rimane, avete capito? Però 2 mesi dalla Calabria qui... ad Arco 2 mesi di tempo, no, è troppo eccessivo, dai insomma, non te per mia fa che le robe lei.

Sì, è vero, è un servizio celere appunto delle nostre Poste Italiane. 2 mesi per arrivare qui, una cartolina dalla Calabria. Ma dov'è la Calabria? Dov'è? È su Nord Africa. Vabbè. Oh, questa era bellissima questa canzone. El Rose mi ha mandato stamattina. El Rose con To Say I Miss You. 10:22 minuti primi su RPS. Andiamo con Silvia Salvador con questo brano che si intitola. Come si intitola? The Secret Door. Oh my god, che paura! Che paura! Che paura!

Vabbè, dai, l'importante insomma è calmarsi un po'. Difatti ci ha calmato tantissimo questo qua, anzi quasi quasi mi addormento. Quasi quasi mi addormento.

0: tutta la piel. Ti mangerei tutta la piel. Dalla. Chi c'è?
1: Cantando, oddio. Parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
0: Giulia Passione, eccola qua, tutta per voi con Roberto Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi una cantautrice nata a Genova, ma è un'artista italo-equatoriana, si chiama Giulia Passione. Ciao Passione, ciao.
3: Ciao, buongiorno, è un piacere essere qui con tutti voi, grazie per l'invito di nuovo.
2: Bello il tuo nome, Giulia Passione, mi piace molto, come mi piace il titolo della tua canzone, che si intitola La mia canzone.
3: Esatto, sì.
2: È vero che rappresenta una tappa importante per te, perché segna proprio la tua crescita come identità personale, identità anche musicale, vero?
3: Sì, assolutamente, questa canzone per me significa molto, è la mia prima canzone che ho iniziato a scrivere in italiano, perché prima, ovviamente iniziando la mia carriera proprio già da bambina, dai 3 anni, essendo appunto con le mie origini sudamericane, ovviamente imparando piano piano lo spagnolo eccetera, ho iniziato diciamo a scrivere anche in spagnolo all'inizio, però al momento ho detto perché non fare una cosa diversa per la mia carriera, una cosa veramente che significhi anche per me una svolta, un cambio a 360 gradi, quindi quello che ho scritto durante tutto questo tempo per creare la mia canzone è stato proprio un'ispirazione a tutto il sacrificio, a tutte le cose che ho dovuto passare,
2: ostacoli,
3: e vivere,
2: vero?
3: Per diventare quello che sono adesso,
2: per crescere. E guarda, è bellissimo perché mi piace tanto quello che hai detto, che emerge proprio da una strofa, che le lacrime di ieri sono solo un ricordo che poi prosegue, no?
3: Esatto.
2: Un ricordo. Ora il mio cuore ha un ritmo più forte e questa nuova forza mi rende me stessa praticamente. La mia identità è la mia, veramente, è la mia canzone. Giusto, brava.
3: Esatto.
2: La mia identità,
3: sì,
2: è la,
3: esatto,
2: mia canzone. Ma veramente sai perché? Che mi piace tanto che proprio la forza con cui tu vuoi far capire che hai fatto sacrifici, insomma c'è stato tutto un percorso lungo per arrivare alla tua canzone che si chiama La mia canzone.
3: Sì, esatto, sì, guarda, secondo me è una canzone che a parte di motivare sia i giovani o le persone, è qualcosa che dimostra molto la resilienza, di non mollare mai su quello che credi, di non mollare mai i tuoi sogni. Quindi sì, per quello che dico ogni volta nel coro, questa nuova forza mi fa respirare, che nessuno al mondo mi potrà più fermare.
2: È vero. Tra l'altro, parlando proprio di te, sei te, come abbiamo detto, sei nata a Genova, artista italo-equatoriana, poi unisci il canto, la composizione, la recitazione, la danza e la conduzione, tutto, sei un cocktail, sei un bel cocktail. E la passione, come hai detto tu, per l'arte ce l'hai fin dall'infanzia. Nel 2019 hai fatto il primo inedito,
3: è un titolo in spagnolo, appunto, come dicevo prima, avevo iniziato a scrivere, sì, la mia prima canzone in spagnolo, visto che i miei genitori parlano appunto lo spagnolo, e la canzone si chiama Me metí en tu corazón, che sarebbe tradotta Sono entrata nel tuo cuore.
2: È bella, poi c'è anche, ha fatto tante cose, poi nel 2023 vieni riconosciuta come miglior talento giovanile di Genova, giusto?
3: Sì, esatto, sì, molti riconoscimenti, premi, alla quale sono molto molto fiera, e molto contenta.
2: Oh, guarda, sono felice anch'io di averti conosciuto e sono felicissima di dire a tutti che ti possono trovare come Giulia Passione.
3: Esatto, sì, su tutti i social mi possono trovare come Giulia Passione, su YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, su tutte le piattaforme ufficiali, Giulia Passione con una sola S, attenzione.
2: Sì, mi raccomando, adesso noi ce l'ascoltiamo Giulia Passione con La mia canzone. Grazie!
3: Grazie a te!
0: La passione con una S sola, mi raccomando, dico passione,
4: I miei di ieri sono solo un ricordo, ora il mio cuore ha un ritmo più forte, concordo, e sale la...
0: Come a Venezia, dico passione, a Venezia, dico ciò. Eccola qua, Giulia Passione con una S sola, mi raccomando, la mia canzone.

0: La mia dipendenza, la mia canzone con Giulia Passion. Passion con una S sola, mi raccomando, non fate i birichini di mettere un'altra S.
1: Muoviti in allegria con radio.stereo.
0: No, perché se mettete due S poi mincavolo, eh. Anzi, mincazzo. Oh, arriva Jenny, guardate. Adesso arriva lei. Oh, mamma mia, ragazzi. No, non vedo l'ora di sentirla pronunciare Dracula in inglese. Non vada, me lo sono sognato anche questa notte, porco cane. Jenny, ti sogno anche la notte.

that really turned on, you really turned on my head, don't you know that? Oh my God, I really hit the roof, I suppose. I hit the roof. Oh my God, Janik on drag. Non riesco neanche a pronunciarlo, non riesco a pronunciarlo perché altrimenti poi mi eccito e poi come faccio dopo a continuare? Mi eccito troppo. Va bene, come la canzone, non so se vi ricordate la canzone dei Led Zeppelin degli anni 70, che diceva keep on cool baby, keep on cool baby. Keep on cool baby. Bruno, grande, Mars con I Just Might.

Ecco, un concerto di Bruno Mars io ci andrei tranquillamente, l'ha dato ultimamente qui a Milano, ma sai, non potevo andarci. Va bene, perfetto, che ore sono? 10:42 minuti primi, andremo avanti fino alle 11 questa mattina, proprio voglia di ascoltarmi un po' di buona musica come questa, stupenda di Shaggy Stevens, I love, world's waiting for.

aspettare un amore anche magari un po' di tempo, ma non importa, non importa, il vero amore bisogna aspettarlo, perché sapete che gusto è, what kind of taste is that. Allora, un altro brano veramente molto carino, My Baby Love Loving, bellissimo, questa canzone di australiani from Aussie, Why Plants, My Baby Love Loving.

Ero al Pussycat di Limone sul Garda da maggio, no, ancora prima, naturalmente facevo sabato e la domenica, ma da maggio, primo maggio, ho iniziato tutte le sere fino a settembre. Poi tutte le sere in discoteca fino a, erano altri tempi, naturalmente. Altre atmosfere. 10:54 minuti primi, Graham Miller, Lost in Paradise. I was in paradise, actually. It was really like being in paradise, don't you know that? Yeah. Catch me once again at 6 p.m.

Ciao a tutti da Katyusha Ruiz, benvenuti alla 45esima puntata di Quando C'era Festival Bar, l'unico e originale programma che ripercorre i successi dell'estate. Enya è l'artista solista irlandese ad aver riscosso più successo nel mondo, vendendo più di 80 milioni di album. Per celebrare i 10 anni di carriera, viene realizzata la prima raccolta

gli anni 90 vengono ricordati anche per il grande successo mondiale delle boy band, come quella della band inglese dei Five. Ci ascoltiamo la loro ballata romantica Until the Time is Through, tratta dal loro album di debutto Five, Festival Bar 1999.

Let's Get Loud è un singolo di grande successo mondiale, scritto e pensato per la cantante Gloria Estefan, poi passato a Jennifer Lopez, che ne fa un inno, protagonista tra i maggiori eventi sportivi americani. Festival Bar 2000.

Leanne Rimes, dopo un debutto nella musica country, diviene una delle artiste più giovani di sempre a vincere un Grammy. Con il singolo Can't Fight the Moonlight vince il disco d'oro, primo singolo estratto della colonna sonora del film Le ragazze del Coyote Ugly, anno 2001.

Conosciuta per il singolo Crush del 1998, Jennifer Page prosegue l'attività musicale pubblicando altri due album di inediti e una raccolta, senza però riuscire a bissare il successo della prima canzone. Il brano Stranded del 2002 riscuote un buon riscontro radiofonico in alcuni paesi come Germania, Giappone e Italia.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Dal primo album live della band new wave britannica Tears for Fears, dal titolo Secret World, ci ascoltiamo il singolo omonimo presentato al Festival Bar nell'estate 2005.

Beautiful Soul è il primo album di debutto del cantante americano Jesse McCartney. Con una vendita di quasi 2 milioni di copie, ottiene il disco di platino. Quarto e ultimo estratto di questo lavoro discografico, il singolo Because You Live, Festival Bar 2000.

Finisce qui la 45esima puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla The Only One, Dino Sup di Gemmano e Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo come iTunes, Spotify, Amazon e Amazon Alexa. Vi invito a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com e le mie pagine social come Facebook, TikTok, Twitter e Instagram. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

Feel the Power of All These Bad Goodies con Fausto Ernesto Zanetti da Radio.0.it. Voglio un po' di sex and drugs and rock and roll right now with Jan Jury.

mi ha bloccato pure me, mi ha bloccato. Ah, Iron Maiden, Flash of Blade. Che cazzo, voglio andare in America, America del Sud, dove c'è inverno. Mr. James Brown adesso con Living in America. Mi ricordo proprio, guardate, un periodo veramente meraviglioso di Radio Punto Stereo di Salò. Living in America and Salò as well.

Feel good, questo grande brano, non so se vi ricordate degli anni 70, 1971. I feel good, na na na na na na na, I knew that I won, na na na na na. I feel good, do do do do do do do. Questi erano gli anni 70, 1971, grande, veramente. Motivo, Man at Work, rimaniamo negli anni 80 adesso, che dove c'è la musica che a me piace tantissimo. Questo decennio è stato veramente molto, ma molto interessante a livello musicale. Man at Work, Who Can It Be Now? Dall'Australia arrivavano questi.

can it be now? Chi può essere adesso? Ma non lo so, sarà la finanza, soprattutto la finanza sarà. Eh sì, domani io dovevo andare a suonare da una certa parte, dove mi ha telefonato adesso e mi ha detto no, non venire domani sera perché c'è la finanza. Sarà la finanza, dai! Tutti i nostri fedelissimi ascoltatori che hanno paura di chi bussa a sto convento con ste acqua e con ste vento, mi ricordo che ho perso la mia religione, l'ho persa.

perso negli anni '80, ho perso anche Josefina, sì, Josefina, una francesina mica male, di Parigi, che mi faceva un filo della Madonna, l'ho persa. E che è arrivato Chris Ria, ha detto: oh, oh, a Fausto, me la becco io, me la becco. E allora becca, Chris Ria, Josefina, dall'Irlanda con grande amore. Chris Ria, tra l'altro, italo-irlandese.

cosa suoni? Io suono il piano e io la trombo. aveva detto lui, giuro, ha detto così. Se tu suoni il piano, io lo trombo, io la trombo. Delinquente, mi ha fregato Josephine, così carina, simpatica, intelligente. Poi, sono praticamente, avevo il taglio di capelli gratis. E allora, dopo un caro amico, Chris Rea, questo italo irlandese, andiamo con Roxette, che arrivavano direttamente dalla Svezia. Roxette, non so se vi ricordate. Grandissimi Roxette con questo brano, lo sconvolgente The Look, Roxette.

Voglio Sammy an Angel, bellissima questa canzone. Ho detto che avevo preparato una scaletta veramente notevole a livello musicale di Oldies But Goodies per questo nostro appuntamento, come per esempio Spandau Ballet, sempre anni 80, veramente meravigliosa musica degli anni 80 con Spandau Ballet Through the Barricades.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

la mano. C'ho visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil. Ma non ci siamo mai resi.

Let's go.

Chiamo l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Ah, eccoci qua, ci siamo o non ci siamo? Ma no, ci siamo, ci siamo. Muoviti in allegria, dai!
1: Muoviti in allegria con radio.stereo.
0: Eccoci qua alle ore 18, allora, puntualissimi, non lo dico, non lo dico.

Non lo dico che siamo puntuali come gli svizzeri. Non lo dico, non lo volevo dire. Giuro che non lo volevo dire. Me lo hai fatto tirar fuori proprio con le tenaglie. Vabbè, dai, andiamo subito a Giacarta, che là è già notte, praticamente già notte, per come si chiama? Vidya Meishye. Era un'amica di una mia amica di molti anni fa. Di Giacarta, tanti auguri, buon compleanno, happy birthday right on time to you. Oh, una bella canzone tutta per te, guarda. All for you, this very number from the London Boys, Alan Desire.

quanti ricordi questa canzone, belli o brutti? Belli, bellissimi, stupendi, una cosa invidiabile, invidiabile come la nostra Vidya Maishya di Jakarta. Is having birthday right today, so enjoy this very number. Ah, there is something else right now. José Silvia di São Paulo do Brasil, tanti auguri, buon compleanno, feliz cumple para ti, para... Felicidade, felicidade para ti, José Silva de São Paulo do Brasil, che è un musicista pure lui, è un musicista che io conosco da 9 anni. São Paulo do Brasil, Rod Stewart, wait!

Che bravo e che il suono della sua voce è veramente favoloso. Passiamo ad altro adesso. Abbiamo da salutare un certo tipo che si chiama di Buenos Aires, Jorge Gay. Di Gay è proprio scritto così, è gay, però è meglio dire Gay. Meglio dire Gay di Buenos Aires, Gaio, addirittura con lo finale, Gaio. Bene, anche Alessia Mesirca di Salisburgo, tanti auguri, buon compleanno anche a voi, naturalmente in questa canzone molto bella, del mio amico Graham Miller, Missing You, mi manchi tanto.

Ma quanto mi manchi settembre, quanto mi manchi. Sì, arriverà settembre, dai. Arriverà anche settembre, poi ottobre, novembre, dicembre. Faremo anche le vacanze di Natale assieme. Ma vedrai che arriverà tutto, arriva. Bisogna essere molto pazienti. Allora andiamo avanti con Salvatore Giovecchio di Milano. Tanti auguri, buon compleanno a te, con questa canzone sempre remixata dal nostro super DJ Kato con Turn the Lights Off, spegni la luce, che mi dà fastidio la luce.

Che belli questi remix, veramente notevoli, ma questo che arriva adesso poi è ancora migliore, oddio. È una canzone che veramente ha fatto un grande successo, ha venduto milioni e milioni di copie, questo gruppo tedesco dei Modern Talking. Sherry, Sherry Lady, dedicated entirely to John Caigisa from Lacunga Magunga. No, ho letto male. Lacunga. Non so dove sia, ma non è questa cosa più importante. La cosa più importante è che non sono loro che cantano. In Modern Talking con Sherry.

L'abbiamo accettata con l'accetta, naturalmente. Ah beh, no, stavo leggendo le cronache di Bologna, quello che è successo appunto ieri, incredibile. Matteo Lepore dovrebbe vergognarsi, sindaco di Bologna e traditore della patria, veramente traditore della patria, dovrebbe vergognarsi e lasciare subito il posto, subito. Il simbolo del perfetto sinistro con la falce e il martello e la testa da... Ma non andiamo sul pesante, dai, non andiamo sul pesante, dovrebbe lasciare questo pseudo sindaco di Bologna, e ci dispiace moltissimo per i nostri amici bolognesi che non l'hanno votato praticamente e che devono sopportare questo testa di puttini. Alice Maggini di Brescia, tanti auguri, buon compleanno a te. Come va? Tutto bene lì a Brescia, caldo? Ma adesso sei rinfrescato, dai, sei rinfrescato. MSM con Baron con Straight Up. Lepore, vai a prenderlo nel... Vieni a Brescia e c'è un bel post per te. C'è un bel post per te.

Poi il bello sono i commenti sotto, una certa Valeria dice: Bologna è il covo delle zecche schifose, se lo meritano tutto sto casino e sta gentaccia al comune perché lo hanno voluto loro stessi. Questa è anche, purtroppo è così, mi dispiace solo per quei quattro gatti rimasti che non votano sta robaccia.

gli hanno messo in testa un preservativo. E guarda, è il cappellino giusto per lui, eh? Così no, non spread around i suoi germs. Veramente una grande vergogna avere quella gente lì al potere. O come sindaco, un sindaco di Bologna che è una città meravigliosa, una città veramente stupenda, l'università più antica al mondo, roba da genere. A avere queste teste di... Ho detto puntini puntini! Ah, non vorrei essere denunciato. Da qualche bolognese, magari di sinistra, che mi sta ascoltando.

Oggi c'è anche l'intervista, sì, con Alessandra Mazzi, che ci sta già ascoltando, una scrittrice veramente stupenda, è stata intervistata dalla nostra Roberta Valeriani. L'ultimissima, eccola qua, Olivia Degent from New York, 7 birds arrived today, so enjoy this very number that is really great. I really love this man, this very number, don't you know that? Yeah, I really love it. Blue Boy, Remember Me.

0: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
1: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed altro. Oggi abbiamo con noi la scrittrice, formatrice e consulente della provincia di Modena, Alessandra Mazzi. Ciao!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Presenti questo libro che ha un titolo che mi piace tanto, Robe da Mazzi, non poteva che essere così, dal cognome, no?
2: Assolutamente, sono delle robe da Mazzi, però raccontate dal punto di vista di Alessandra Mazzi.
1: Della Mazzi, quindi... che poi diciamo è il delirio quasi disincantato tra la verità scomoda dell'amore e dell'autolesionismo, l'autosabotaggio, c'è di tutto, perché è un romanzo ironico, cinico e sorprendentemente lucido, capace di tracciare una mappa emotiva e disarmante delle relazioni contemporanee e di mettere a nudo ciò che spesso le donne scelgono di accettare senza rendersene conto. È vero?
2: Bravissima, bravissima. Quello di cui mi sono accorta scrivendo questo romanzo, mentre vivevo le diverse storie, non mi era così chiaro. Probabilmente avevo bisogno di buttare giù le idee per consapevolizzare il tutto. Mi sono resa conto che in realtà non è che le red flag non ci fossero, non è che i segnali non ci fossero. C'erano dei messaggi ambigui, sì, quello sicuramente, però i segnali c'erano. In realtà ero io che li vedevo, ma consapevolmente decidevo di chiudere un occhietto.
1: Appunto, chiudere la serranda degli occhi, questo è sbagliatissimo. No, mi piace tantissimo la tua, in questo percorso del libro, che è fortissimo, vedi l'uomo in tutte le tue figure, lo presenti, no? La figura maschile, dall'uomo affascinante ma ideologicamente disturbato, e ne ho conosciuti parecchi, poi al creativo inconcludente, anche lì ne ho conosciuti tanti, fino al direttore invisibile e all'amante che rompe ogni schema predefinito. Eppure la cosa che mi è piaciuta di tutto questo, il focus del libro, che lo sveli tu poi, è che non sono quanti gli uomini e chi siano gli uomini, bensì le versioni di te stessa che hai scelto di interpretare, perché la domanda principale del libro è proprio questo: quante volte capita di comprendere perfettamente che c'è l'incoerenza in una relazione, no? E di decidere nonostante tutto di restare.
2: Esatto. Di recente ho scritto un post agganciandomi al tema del libro, dove ho detto letteralmente: ci hanno parlato talmente tanto di armocromia in questi ultimi anni.
1: È vero, se ne parla tantissimo. Sì.
2: E adesso, quando vediamo le red flag, invece che evitarle, cerchiamo di farle rientrare nella nostra palette.
1: Sì, lo fanno parecchi, eh.
2: Esatto. E poi concludevo dicendo: io comunque sono un inverno assoluto e sappiate che il rosso mi sta da schifo, quindi ho deciso di evitarlo.
1: Bravissimo, geniale. Perché poi il libro diventa, tra l'altro, un resoconto di un lento e talvolta doloroso processo di riconoscimento dei propri confini, no? E delle proprie fragilità e delle zone di autosalvataggio in cui ci si infila per non rimanere soli. E questo può provocare quel famoso errore di sapere che tu vai incontro a qualcosa che non va e però ci stai per non rimanere solo. Insomma, speriamo che questa cosa cambi nel tempo. Però mi piace questo fatto che tu presenti tutti questi uomini, le loro sfaccettature varie, e poi dici: non è quello che io voglio dire come io mi sono trasformata per starci.
2: Sì.
1: Bravissima.
2: E ti dirò una cosa. E quando ho chiuso finalmente il romanzo, che in realtà è stato velocissimo da scrivere, ma molto più lungo e complesso da sistemare.
1: Eh certo, quella è la fase 2, come la chiamo.
2: Sì. Filologico, eccetera, eccetera. In realtà, fermo restando che io credo che l'evoluzione di una persona non debba mai essere completa, però credo di essere arrivata finalmente a chiusura di quel cerchio, quindi sono abbastanza convinta e abbastanza certa che quelle versioni non si ripresenteranno più, o meglio, se si dovessero ripresentare chitarre, sono pronta a metterle subito da parte.
1: Allora, non chiudere gli occhi, ma chiudere la porta.
2: Esatto. Bravissima, bravissima. La metafora della porta la utilizzo tantissimo nel libro, dicendo che a volte peggio di una porta chiusa è una porta che resta con uno spiraglio, perché poi ci si infila dentro qualsiasi cosa.
1: È vero, è verissimo. Allora, ragazzi, ripetiamo, Alessandra Mazzi, libro Robe da Mazzi, quindi facilissimo anche da ricordare, lo trovano su Amazon e poi dappertutto o solo su Amazon?
2: In realtà su Amazon non è ancora pubblicato, okay. Sarà pubblicato dopo l'estate, uh-huh. E per ora si trova sul sito dell'editore, che è Abra Books.
1: Capito, ragazzi? Io ti ringrazio tantissimo, una bellissima conversazione, molto piacevole. Alessandra Mazzi è stata con noi, grazie.
2: Grazie.

Feel the Power of All These Bad Goodies con Fausto e Ernesto Zanetti da Radio.0.it. A voglio un po' di sex and drugs and rock and roll right now with Yandere.

mi ha bloccato, pure lei mi ha bloccato. Ah, Iron Maiden, Flash of Blade. Che caldo, che caldo. Voglio andare in America, America del Sud, dove c'è inverno. Mr. James Brown adesso con Living in America. Mi ricordo proprio, guardate, un periodo veramente meraviglioso di Radio Punto Stereo di Salò. Living in America and Salò as well.

Feel good, questo grande brano, non so se vi ricordate degli anni 70, 1971. I feel good, na na na na na na na, I knew that I won, na na na na na. I feel good, do do do do do do do. Questi erano gli anni 70, 1971, grande, veramente. Motivo, Man at Work, rimaniamo negli anni 80 adesso, che dove c'è la musica che a me piace tantissimo. Questo decennio è stato veramente molto ma molto interessante a livello musicale. Man at Work, Who Can It Be Now, dall'Australia arrivavano questi.

can it be now? Chi può essere adesso? Ma non lo so, sarà la finanza, soprattutto la finanza sarà. Eh sì, domani io dovevo andare a suonare da una certa parte, dove mi ha telefonato adesso e mi ha detto no, non venire domani sera perché c'è la finanza. Sarà la finanza, dai! Tutti i nostri fedelissimi ascoltatori che hanno paura di chi bussa. A sto convento, con ste acqua e con ste vento, mi ricordo che ho perso la mia religione, l'ho persa.

Ho perso negli anni 80, ho perso anche Josefina, sì, Josefina, una francesina mica male, di Parigi, che mi faceva un filo della Madonna, l'ho persa. E che è arrivato Chris Ria, ha detto: oh, oh, a Fausto, me la becco io, me la becco. E allora becca, Chris Ria, Josefina, dall'Irlanda con grande amore. Chris Ria, tra l'altro, italo-irlandese.

I ragazzi del Sympathy vi danno il benvenuto ad un nuovo appuntamento con la grande musica Revival su radio.stereo.it. In console DJ

Katyusha Ruiz presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Katyusha Ruiz, benvenuti alla 17ª puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra time machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katiuscia Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

you. My ass the same as you.